Ara sentirem la sonata per a piano número 5, l'opus 53 d'Alexander Scriabin, interpretada al piano per Robert Taub.

Tot seguit, el pianista Robert Taub ens interpreta la sonata per piano número 3, opus 23, d'Alexander Scriabin.